Allora, benvenuti e bentornati a chi è già stato qui, perché non è la prima volta che ci incontriamo per parlare dell'Iran e del suo futuro. L'incontro di oggi ci permette di affrontare temi complessi e urgenti, quali l'attuale condizione politica e sociale della Repubblica Islamica dell'Iran, il ruolo che la comunità internazionale è chiamata a svolgere per favorire appunto la stabilità del Medio Oriente, la tutela dei diritti umani e le prospettive per un percorso credibile di pace e democrazia per il popolo iraniano. L'Italia sostiene la società civile iraniana e il regime sanzionatorio dell'Unione Europea per le gravi violazioni dei diritti umani, istituito nel 2011 e ora prorogato fino al 2027, che conta centinaia di persone d'entità designate e incluse il congelamento dei beni del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche e il divieto di messa a disposizione di altre risorse economiche. Ricordiamo che si tratta di strumenti che non hanno come obiettivo il popolo iraniano, ma i responsabili della repressione, e questo va davvero sottolineato, i vertici degli apparati coercitivi, gli esecutori materiali della violenza contro manifestanti pacifici, i giudici che pronunciano condanne senza contraddittorio, i comandanti coinvolti in operazioni di repressione transnazionale che hanno raggiunto anche il territorio degli Stati membri della Unione Europea. L'azione sanzionatoria non deve però pregiudicare l'accesso della popolazione civile a beni e servizi essenziali. Su questo punto il Parlamento italiano si è espresso con nettezza. Onorevoli colleghi, illustri ospiti, la storia della relazione tra Europa, Italia e Iran è una storia lunga di scambi culturali, scientifici, umani, di grandi, meravigliose contaminazioni che precede di gran lunga le vicende delle ultime decadi. Oggi riaffermiamo con convinzione la nostra fermezza verso chi reprime e la nostra solidarietà verso chi resiste. Consapevoli che progettare il futuro dell'Iran spetta agli iraniani, ma la comunità internazionale deve assicurarsi che quel futuro possa costruirsi in condizioni di libertà, sicurezza e legalità internazionale. Sono stato un po' lungo, ma era necessario o doveroso per onorare tutti voi e per dare conto del grande lavoro che ha accompagnato le istituzioni italiane in questi anni in solidarietà con il popolo iraniano. Grazie.

0: نایک گروپیونی. خانم رجوی، حضور شما در اینجا معنایی به مراتب فراتر از حضور یک رهبر سیاسی برجسته دارد. شما تجسم امید میلیون ها زن و مرد ایرانی هستید که آرزوی زندگی در کشوری آزاد، دموکراتیک و صلح طلب را در سر می پرورانند. دیدگاه شما دیدگاهی رو به آینده است و همواره الهام بخش تمام کسانی است که باور دارند تغییر و تحول می تواند از دل قدرت ایده ها و اراده و خواست خود مردم متولد شود.
1: Grazie mille. Signor vicepresidente, onorevoli colleghi, autorità, signori e signore, per me è un grande onore, ma è una grande responsabilità. Nella sede della rappresentanza democratica italiana, come prima il vicepresidente ha ricordato, apriamo la conferenza sull'Iran del futuro, consapevoli che libertà, diritti e responsabilità internazionale non sono parole astratte, ma impegni concreti che chiamano in causa ciascuno di noi. Ora desidero rivolgere un saluto davvero speciale alla signora Maryam Rajavi. Presidente eletta, e sottolineo eletta, del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. Cara Presidente Rajavi, noi ci conosciamo ormai da parecchi anni, ma per me è sempre un grandissimo onore e con emozione l'accolgo ancora una volta alla Camera dei Deputati. Vede, la sua presenza rappresenta molto di più di quella di un autorevole leader politica. Rappresenta la speranza di milioni di donne e di uomini iraniani che desiderano vivere in un paese libero, democratico e in pace. Con coraggio, determinazione e straordinaria coerenza, lei continua da anni a portare avanti una battaglia fondata sui valori universali della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto, della separazione tra religione e Stato, dell'uguaglianza tra uomini e donne e del pieno rispetto dei diritti umani. Il suo piano in 10 punti costituisce una proposta politica chiara e credibile per un Iran libero, pluralista e rispettoso della dignità della persona. La sua è una visione che guarda al futuro e che continua a ispirare quanti credono che il cambiamento possa nascere dalla forza delle idee e dalla volontà del popolo. Desidero quindi esprimere anche a nome di tutti i presenti la nostra più profonda gratitudine per aver accolto il nostro invito e per il suo instancabile impegno a favore della libertà del popolo iraniano. La sua presenza oggi onora questa conferenza e rafforza il significato del nostro impegno politico. Grazie.
2: سناتور جولیو ترتسی. مریم رجوی امید است. او یقین و اطمینان زنان و مردان ایران است.
3: Innanzitutto un grazie alla Presidente Rajavi per essere qui, per quello che ha detto e per essere quello che giustamente Nike Gruppioni ha detto nel suo bellissimo intervento, è la speranza di tutti gli uomini e di tutte le donne dell'Iran. È la speranza, vorrei aggiungere Nike, se mi consenti una piccola nota a piedi pagina, è la certezza, Maryam Rajavi, di tutti gli uomini e di tutte le donne dell'Iran. E credo che quello che lei ha detto, che Maryam Rajavi ha detto, è una luce che si riaccende potente su quella oscurità che era calata oramai molti anni fa, nel 79-80, un'oscurità che era calata nel momento in cui si stava riaccendendo un'altra fiamma forte intorno al, in fondo al tunnel, di democrazia e di libertà, con la caduta dello Shah, anche quello un governo per molti versi, un regime per molti versi odioso e criminale, diciamoci la verità storica, non è come dice il figlio dello Shah nelle interviste televisive quando lo si chiede cos'è stata la legacy di suo padre per il suo paese, e il figlio dello Shah dice regolarmente, l'ha ripetuto due o tre volte ed è stato anche booed, sbeffeggiato ad Amsterdam, recentemente al Parlamento di Amsterdam, quando l'ha ripetuto, ah, io di queste cose non parlo perché ne può parlare soltanto la storia. Questo è un po' l'atteggiamento mentale di un monarca che vorrebbe riproporsi con un insegne nobiliari auto dipinte e che non è sicuramente all'altezza di rappresentare quella carica di libertà, di forza e di volontà di andare avanti del popolo iraniano che è quello di Mariam Rajavi. Ed è per questo che voglio dire alla Presidente Rajavi quanto le sono grato. Ecco, volevo dirvi questo perché nel ringraziare Madame Rajavi, il fondo del ringraziamento col quale vorrei concludere queste note così un po' sparse di argomenti che mi sono venuti ascoltando i tre interventi precedenti, noi credo che siamo debitori alla grande azione dei Mojahedin del popolo, debitori di un insegnamento e di un esempio di coraggio e anche di un insegnamento di grande chiarezza su come si fa una politica estera e di sicurezza in grado di evitare che dilaghi questa mostruosità di violenza, di totalitarismo, di dominio che è il regime islamico, che ha cercato di espandersi al Libano, alla Siria, all'Iraq, allo Yemen, ai paesi del Golfo e che adesso vorrebbe addirittura, ecco, questo è il senso del coraggio, dell'esempio, della speranza di futuro e della certezza di pace e sicurezza che tutti i nostri popoli cercano, che Mariam Rajavi oggi ci sta dando. Grazie.

0: One of the most complicated nations in the world, when we have a woman who has given her blood and her brilliant brain to thinking this out. It is our obligation to get that message out, because it is out, but it's suppressed. So we have to fight that suppression, and we have to get it out. And if it does get out, you will find that this will happen a lot faster. There are certain legitimate people worried about the transition because they don't know. We can't solve all worries. That's a worry we can solve. So I dedicate myself to that. I will do anything I can, because if I don't get to Tehran next year, I'm going to be very angry. God bless all of you.
1: رناتا پوریلینی، استاندار لاتزیو، 2010-2013، نماینده پارلمان ایتالیا، 2013-2022.
2: Ormai sono tanti anni che seguo la resistenza iraniana. In ogni mio ruolo ho provato a dare un contributo, da deputato, da parlamentare, addirittura da presidente di regione abbiamo accolto i vostri feriti di guerra. Purtroppo qualche anno fa sembrava che la situazione potesse evolversi in positivo, adesso invece vediamo che c'è un arretramento in tema di diritti, vediamo quante impiccagioni ci sono in un momento ancora più complicato con questa guerra che non sembra finire. Noi continueremo ad essere dalla vostra parte, continueremo ad intervenire in ogni vostra conferenza, laddove c'è da gridare per la libertà dell'Iran noi ci saremo. La cosa che più mi piace di questa resistenza è che è guidato da una donna forte che ha messo al servizio del suo popolo la sua vita e che noi sosterremo con forza, lo abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo. Ripeto, un momento molto complicato, molto difficile, speriamo di non veder ancora una volta arretrare nei diritti, ma quello che vediamo tutti i giorni in TV non ci fa ben sperare. Proprio per questo oggi siamo qui, per dare ancora forza e ancora idee a quella che per noi deve diventare una terra di libertà. Il popolo iraniano deve guardare a tutti coloro che al di là dell'Iran stanno lottando perché questo paese torni ad essere libero. Bisogna impegnarsi, bisogna a volte anche, come purtroppo fanno, rischiare le proprie vite, ma per provare a dare un futuro migliore ai giovani che comunque in quella terra ci sono.
3: Abbiamo organizzato e ho voluto fortemente questa conferenza per mettere al centro, come dovrebbe, come è stato fino a poco tempo fa, gli iraniani, i loro bisogni e il supporto che noi dovremmo dare loro. Noi pensiamo di esportare la democrazia come fosse un modello precostituito, ma in realtà la democrazia non si esporta, la democrazia si conquista. E gli iraniani ci insegnano con coraggio che la libertà non è di appannaggio dell'Occidente, ma la libertà è dell'umanità. Oggi abbiamo parlato di un Iran del futuro, un Iran che appartiene agli iraniani, e nell'Iran che io credo possa essere l'Iran che supporti il popolo iraniano nella libertà, nella dignità, nei diritti, sia l'Iran della signora Rajavi, che è la presidente eletta della resistenza iraniana, e col suo impegno che profonde da anni per il supporto del popolo iraniano, lei è la persona, l'unica persona, l'unica possibilità affinché il popolo iraniano riprenda a vivere come deve. Il messaggio di questa conferenza è: nel Parlamento italiano, l'Italia, la nostra Costituzione è fondata sui diritti, sulla dignità, sulla libertà. Oggi noi abbiamo organizzato questa conferenza nella casa della democrazia italiana. Il confronto che noi abbiamo cercato è stato un confronto libero, volto a cercare di supportare concretamente una soluzione. I miei colleghi che lavorano da tanti anni, come sto facendo io, a sostegno della signora Rajavi affinché lei possa tornare nel suo paese che da tanti anni purtroppo è costretta ad lasciare da solo a causa del regime iraniano. È molto importante che oggi quello che è stato detto venga trasferito all'esterno, venga valorizzato, perché il nostro contributo possa essere ascoltato dai ragazzi iraniani e tutti i cittadini iraniani che stanno soffrendo in Iran sotto il regime.

0: بیفرهوفشتاد. به باور من راه حل سومی به جز جنگ یا مماشات با رژیم ایران امکان پذیر است. من آن را راه برد تعامل فعال جهان دموکراتیک با مردم و مقاومت ایران در سریع ترین زمان ممکن می دانم.
1: Thank you very much for giving me the floor. And first of all, I want to say thank to Mrs. Yaravi for leadership. Leadership in this very difficult times, existential moments for Iran. And we have all the impression that in these days, in these weeks, months, I hope not years, we will play the future of this great country and this great people. And the question that I want to raise today, as indicated behind me, is the question: are there only two solutions or two approaches to the question of Iran, war or appeasement? I think that there is a third strategy possible. I call it a strategy of active engagement of the democratic world with the Iranian people and the Iranian resistance the fastest as possible. And such a new strategy of active engagement with the Iranian people will be based, I think, on two pillars, Mrs. Rajavi. The first pillar is to completely isolate the Mullah regime the fastest as possible. That's the first pillar, isolating definitely the regime. And the second pillar, what is not done either, is engaging with democratic opposition and organized resistance in the most important way, the fastest as possible, by recognizing this democratic opposition and this organized resistance as the sole only representative today of the Iranian people. That cannot be the Mullah regime, that can only be the democratic opposition. So the question, Mr. Yaravi, is now today and for our leaders is, what does it mean recognizing the opposition and the organized resistance? It's working with them on a future constitution for the Democratic Republic. It's saying to the democratic opposition and organized resistance, okay, put a constitution together that can be the basis for a future democratic republic in Iran. That means also working together with a provisional government. You have made a provisional government. It's a moment to start working. Three, it means also that to take the seats of the Iranian country today in the international organizations. Why to continue with these people of the Mullah regime in the international organizations if they could be replaced by people from the democratic opposition and the organized resistance? And that's finally also recognizing their representatives of the democratic opposition and the organized resistance as the sole representatives, assigning them tasks as diplomats, as former ambassadors in international relations. And I think that the 10-point plan of Mrs. Yaravi is a very good starting point for that constitution, for that recognition of the democratic opposition and the organized resistance.
0: سناتور جولیو ترتزی در آن زمان که ابعاد برنامه هسته‌ای مخفیانه رژیم به ویژه در فردو و نتنز برملا شد، تصمیمات شورای امنیت به لطف کار بزرگ مجاهدین در افشای دروغ‌های فاجعه‌بار ملایان اتخاذ گردید.
2: Thank you very much, Madame Rajavi. Thank you, Antonio Stango. Ma lasciatemi dire che quello che ho vissuto da quando si è posto per la prima volta il tema dell'armamento nucleare iraniano con finalità militari tenuto nascosto dai mullah nel 2003 e poi ancora nel 2008, nei lavori del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale a New York, quello che i Mujahideen sono riusciti a fare in quelle due tornate, 2003-2008, quando è emerso la gravità del programma nucleare clandestino a Fordo e Natanz in particolare, e le deliberazioni del Consiglio di sicurezza su quei temi, grazie al lavoro fatto dai Mujahideen nell'esporre la gravità delle menzogne raccontate dai mullah. Ecco, quello è stato una cosa, sono stati gli snodi che io ho vissuto in diverse funzioni a New York, all'Assemblea Generale, come funzionario diplomatico, come direttore politico, vicino al ministro degli esteri e presidente del Consiglio, che mi hanno dato la sensazione chiara di quello che è il valore, che è stato il valore per decenni di questa grande organizzazione popolare che ha lottato contro i mullah sin dall'inizio, sin dalla caduta dello Shah, che ha lottato contro lo Shah per l'autoritarismo atroce che esprimeva quel regime. Ricordiamo bene il dramma di tanti e tante vittime della Savak e di quel regime, e subito dopo del regime comeinista. Ed allora, consentitemi di dire che in questi giorni, noi in questi ultimi due giorni, abbiamo sin dall'inizio, sin dalla caduta dello Shah, che ha lottato contro lo Shah per l'autoritarismo atroce che esprimeva quel regime. Ricordiamo bene il dramma di tanti e tante vittime della Savak e di quel regime, e subito dopo

0: Rajavi e con le persone che hanno seguito le testimonianze date ieri alla Camera dei Deputati da Patrick Kennedy, da Rudy Giuliani, da altri colleghi come il senatore Scuria, l'onorevole Gruppioni e da tanti che sono intervenuti, hanno coinciso nel condividere il convincimento che il futuro dell'Iran è nelle mani del suo popolo, ma un popolo che esprime e in larga misura, da quello che si è visto nelle dimostrazioni di sostegno delle piazze, nelle vittime che Madame Rajavi ha menzionato a partire del 1988 con la grande tragedia, ma il grandissimo crimine dei 30.000 mujahideen del popolo caduti, impiccati all'organizzazione di Madame, guidata da Madame Rajavi, per quello che sta facendo per la difesa dei diritti umani e l'affermazione dei diritti umani anche di un grande paese che non merita certamente di essere guidato dal regime attuale.
1: Thank you very much. As a conclusion, I would like to thank all the distinguished speakers and the participants to this event that gave us the opportunity to discuss all the issues of present Iran and especially, I would say, about the future of Iran. A future that I believe the people of Iran, when will have the possibility to freely express their will want a future of freedom, democracy, in a republican Iran, a secular republic. We know that there is somebody who has been completely silent for decades and that in recent times, I mean the son of the late Shah, said something about returning to the power. He even said that he is proud of what his father and his regime did. Well, I'm sure this is not the future for Iran. We all share a vision for a free, democratic Republic of Iran without death penalty, without export of war and terrorism, in peace, without nuclear weapons, and so on. So, thank you again for this moment. Thank you, Madam Rajavi, for your leadership. Thank you to the National Council of Resistance of Iran, and long life to the Iranian resistance and to the people that are struggling for freedom.